Fini la commedia dell'arte. Fini la pantomime. Viens, prenons congé. Viens.